tutta la negatività di questa città. Ma oggi non c'è tempo per piangere sul latte versato. Adesso sono nuovo, nuovo e sono appena nato. Il cordone ombelicale è stato appena reciso e succhio dal tuo seno latte fresco con il fare deciso di chi ha davanti a sé mille giorni.

rosa una giornata di sole, l'aria è serena dopo la tempesta, odio i grilli far festa, un po' di confusione in testa, lo so, l'amore mio sei tu, e chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi.